Io non ho terra, io tomari sul fetto di guerre. E c'è un mio tomari in mezzo rosto mi rigia tempo di guerre. E c'è un re, io tomari attorno. Se pare il re, io tomari attorno.